0: 懂唔懂我啊？
1: 而家咁嘅情況，生哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？佢話鬼影都冇隻，啲煙又散曬啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
2: 唔係女嚟噶，係仔嚟噶。
3: 哇！个摊都好肥喎，咩做啊？
2: 你头先问问我条女嘅，我发觉佢原来系条仔嚟嘅。
0: 咁于是咧，我就